Vuoi sapere da dove vengo? Beh, sappi, non c'è niente. Solo teste vuote si lamentano da sempre. Si respira bene, infatti intorno è tutto verde. Il paese si trasforma nelle mattine di neve. 127 ci portava a scuola presto. Pativamo un gran freddo dalle 6:30 fino alle 7:30. Ma eravamo tutti insieme, non si stava così male. Fuori dai miei piani, dopo scoperto

Scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog. Mentre un cretino dice puttanate ad un talk show. Vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop. Le code in tangenziale, le nuove distrazioni.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.